0: ba di tikene ka di one tsa July he ho tla be bolo ba di tlhopha tla be di patlalatsa gona e be ke di bapa di difeng tse le go ba di tikene ka ho fapakana ha tsona tjwalo mamedi wa 011 dingata ka nnete ba kotlisi di bapadi di ntse di fapamanyetsana jwalo ho le ba di tlhopeng tse dinga metsotso e supile e bile ha bile wa mane ho ye robedi ya ka mraho ra ina ya botselela me ke itse nna lwana ga tla arwana mane ho renga ya bo super me mamedi he re ntse re dile kola tla ne re tla le tsona ka bongwe ka bobedi ka boraro lena Ferentin Malepe ho bane ke tsona tsentse re di sheba nna lena tsena tse amananga le papadi tsena tsa mohope wa lefatshe wa selemo sena sa 2026 hopola he ke ditlhopha tse mashome a mane a metso robedi kapa dinaga tse mashome a mane a metso robedi kaofela tse tla ba le seabo dipapading tseno tsa mohope ono wa lefatshe kgetlho la pele he badi e ke keditse mono go bona gona ebe go tla sebetsega jwang hopola he dithatohatsi yagolo kontinenteng ena ya aforika ke naga yane ya Morocco e ileng ya fitlha papading tsa di-semifinale mope o fetileng wa lefatshe wa 2022 o ileng wa hapua ke naga yane ya Argentina mme Senegal le yona ntse sa salla morago gobane e le ka fitlha dipapading tsa di-quarter finale mohopong ona wa lefatshe ke tsona naga tse pedi tseo ditsebi tsa dipapadi di tlhalosang gore ke tsona tse ka fitlha mane go knockout stages papading tsena tsa mohope wa lefatshe re tla bona naga tse tshwanang le bo Cape Verde mamedi ore na ditla sebetsa jwang ditla sebetsa jwang na ha eno bana ke khatlola pele e le ba dipapading tseno tsa mohope wa lefatshe ya mamere ke metsotso ya robonga ka mora hore ena ya bo tselela e re fitela mona
1: Diga Kappa, the sports show, Mondays to